0: con una nuova cestima.
1: L'idea è buona, abbiamo invaso il mondo, i calabresi sparsi per il mondo.
2: La nuvoletta nera che ci segue è un sorriso scritto sul gruppo sanguigno. Con le care puro se calaci un mare.
3: Siamo con loro, mangiamo oro
2: e piombo con i cereali.

0: vita è dolce, la vita è amara.
1: Penso all'amico che mi guarda là, da là. Conosci già come sarà, mi raccomando.
0: Fai qualsiasi sia la tua strada, vita è dolce, la vita è amara. Battezzato in Svizzera, comunione cresima in Calabria. Sembra niente ma percorso top. Fondamentalisti cristiani,
2: esperti di psicanalisi ci vogliono fare scemi.
0: Più neri abbiamo detto gli angeli, eppure loro sono seri.